0: Rutte sono delle NBC delle Hot Euro Thoughts, così David McIntyre, who she is the Prince Albert, o c'è RSCC, io sono Heinz, Rutte, io sono due, io sono tre, io sono tre, io sono tre, io sono tre, io sono il silente qua, e tu il listo, non c'è neanche, ho la spesa di Dio, non è nasce, e tu, non è di Rondi, quello, e tu, la sante, e già, Chance e dek adlant e ko yot sanile ra yot sanetla a no no no thought the other in his sine helene konti und ore siles already it sound dan avali it kisi this is an atta le wedi kai antwe at hit ko na he yai a sit enni jimmy man granny it was a ilt kisi and o con il trago si così na the rel ya hanila ya tkhilina he yau dene pea Tautia, ja Danny Mass, hei. Se jäät hienoa stiilillä trausa, kun tuutsitikin. Ei ikä, se oli niä sitä. NBC. Dän on niinkä. Kutti, hon aare edri AFN. Näin tiki, kun siin vice chief Tisani, Joe Tisani tuubets in lawyer, näin tiki, tuot ina aase. Ye 5 minutes tasan edit astasja NBC den honi kode ta honi no it's easy no habe ge was zu zine di laund ja sin warm in Canada but da gara ye change temperatures no habe ge as tia se ko is no an il gara ja no nana tan se ga at de da gana at de as PSAs no habe ge was tino le ja marci no an essence solo de NBC den honi rota don sine ge si David McIntyre who is she se ce ni na sti ga ni zin di se zen do ja PA mal tla ga ya ni so ti shan de he chan de li la se ni sa e tia ok ko se ya ni so ti la o sa sa padre loits no at you say a teardrop on the rose NBC den honi ge
1: selo tine David horo tese NBC den honi ke